penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello

di amare non smetto finché ce la fa. E a sentirti da dietro mentre parli con me, qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.